fuori, il tuo Sex and the City, i miei film con gli spari, i nostri segni di aria in questi anni di fuoco, solo l'amore rimane, tutto il resto è un gioco, i tuoi silenzi che accarezzano le mie distrazioni, ritrovarti quando ti

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

ballate appassionanti che conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Anche se a volte crollo, riesco a rimettere tutti i miei pezzi insieme per correre verso di te, toccare la tua anima e vivere insieme.

come quando io ti ho visto per la prima volta. Tra milioni di occhi la vita si nascose, come fissare il sole in una notte, far sparire tutti gli altri in un secondo come niente.

0: Scorteggiano l'anima, conquistano il cuore. Canzoni d'amore su Dimensione Suono Soft.
1: Tu non lo dici ed io non lo vedo. Amore.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Griderò il tuo nome affinché l'eco si propaghi in un suono di onde sonore. Amerò la tua anima e i tuoi sogni. Dipingerò sul mio cuore il tuo amore. Sarai la mia ambrosia da curare. Ti amerò, pur sapendo che non ti avrò mai.

26, come state? Vi auguro buongiorno, tanta felicità, soprattutto al segno della bilancia, che proprio qualcuno di voi oggi compie i suoi giovani anni. Ariete, e speriamo questa luna non disturbi troppo il legame coniugale, ottima invece per le relazioni pubbliche, guadagnerete divertendovi. Branco per il segno del toro, anche nella vita privata può succedere qualcosa anche con i vostri lontani parenti che non vedete da tempo, oppure parenti acquisiti. Gemelli, avete pensato così di mangiare in una certa maniera, una qualche dieta, ecco, perché state mettendo su qualche chilo. Cancro, Marte ancora 3 giorni con voi, ma poi non sarà negativo. Transiti ottimi per le questioni pratiche. Forse anche un pochino di fortuna al gioco. Leone, tenete sotto controllo piuttosto i vostri interessi economici, perché se siete distratti qualcuno potrebbe prendere qualcosa. Il fisico è un po' debole. Vergine, Luna finalmente farà scattare un'idea nuova, vincente. Ecco, avrete fortuna. Vado al segno della bilancia, sta nascendo la luna piena in Ariete. Ecco, influsso che potrebbe togliere un po' di smalto al vostro bel fisico e che mette in azione la concorrenza, attenzione, non soltanto nel lavoro, dove qui è già presente, ma piuttosto forte, ma purtroppo potrebbe arrivare anche la concorrenza in amore, ma non fatevi venire il sangue caldo. Scorpione, amore un po' sopra le righe, ma io dico, ma meno male, almeno è un amore unico. Sagittario, la vostra carriera funziona, Sagittario, affari in progresso costante. Aspettate lunedì, quando Marte va in Leone e si congiunge a Giove, e sarà un aspetto mai visto. Capricorno, quello che mi piace è che siete fedeli nelle amicizie, perché avete capito, grazie anche all'esperienza di vita, quanto sono importanti le amicizie, a volte anche più importanti del nostro amore. Acquario, e per le donne Acquario ho un appunto, ecco, prendetevi questo appunto. Nostalgia di un uomo amato tanto tempo fa, oppure amato di nascosto. Ed infine, beh, bella questa previsione per l'Acquario, la devo scrivere da qualche parte per non dimenticarla. E adesso vado ai miei pesci. Le stelle chiedono prove concrete e, se ve la sentite, un'azione azzardata in affari. Purtroppo anche qualche litigio oggi. Non perché questa luna forse vi ho fatto capire, vi esalta un po' troppo, vi manda un po' troppo su. Una cautela è richiesta nella salute. E allora prepariamoci, cari ascoltatori, a questa luna piena che ci porti amore. Noi senza amore siamo qui, prego, non è che ci devi cercare con una lanterna in pieno giorno, poi è la luna piena che fa la luce giusta, mamma mia. Lei mi fa, a proposito dell'amore, l'ultimo.

schermo mio, mi fa: caro, se tu sapessi tutto quello che c'è da sapere su di me che non hai mai approfondito, mi ameresti di più, io penso. Ma cosa c'è da sapere, cara? Ecco, ecco, come dicevo, così sono fatti gli uomini.

Eccolo qui, ce l'abbiamo in pugno il fine settimana. Buongiorno da Silvia Giansanti. Buon sabato 26 settembre del 2026. Abbiamo anche oggi una bella combinazione numerica e la cosa ci piace, ci fa iniziare con il piede giusto. Buondì, la chiesa ricorda Santi Cosma e Damiano. Poi tra i nati oggi abbiamo Antonio Cornacchione nel 1959 e poi Serena Williams, la tennista, nel 1981. Anche Dylan Dog nacque in questa giornata nel 1986. Cenno storico: 26 settembre del 1950, truppe delle Nazioni Unite riconquistarono Seul dalla Corea del Nord. E adesso l'amore è protagonista con le grandi voci del cinema.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: un bel viaggio mattutino da compiere all'alba, perché no, il sottofondo giusto quello di Dimensione Suono Soft. Buon viaggio, Share the Love, Cesare Cremonini, e tra poco il meteo.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene. Ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina!
3: Ma no! Da Autorivoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorivoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
4: Autorivoldi!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
8: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
9: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
10: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
11: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
12: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nel

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
2: Fine settimana con una rimonta dell'anticiclone, tra Piemonte e Lombardia il tempo è asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ancora possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti fenomeni. Il tutto con temperature massime non proprio così autunnali, difatti su Torino e su Milano torniamo a toccare picchi di 24-25 gradi. Clima più fresco nella notte e al mattino con valori minimi attorno ai 15-16 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che anche domenica e nell'avvio della nuova settimana le condizioni meteo saranno analoghe. Dettagli sull'app e Trebi Meteo.

0: bene. Ed è stata tutta vita.
1: Perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta a dimensione suono soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.
2: Well, you done me and you bet I felt it. I tried to beat you, but you're so hot that I

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Outback e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru. La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
5: Porti aperte sabato e domenica.
6: Il sabato sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft, ancora buongiorno. Certo che tagliarsi la barba o i capelli può diventare un modo per fare del bene. Torna infatti in questo sabato la maratona solidale di Pino Spazzola Occhi Pinti, una tradizione che si ripete dal 1994, dalle 8 alle 2 di notte. Uomini e ragazzi potranno così sedersi alla poltrona di questo storico barbiere milanese in via Procaccini 26 senza prendere nessun tipo di appuntamento, E poi il ricavato della giornata sarà destinato ai progetti di due associazioni. La prima, ANFAS Brianza, al fianco delle persone con disabilità intellettive e disturbi del neurosviluppo e delle loro famiglie. E poi due punti a capo cooperativa sociale Onlus, impegnata in attività rivolte alle persone con disabilità. Tra le altre cose, questo signore nel 1986 aprì la sua attività, quindi il 16 settembre ha festeggiato i 40 anni. E allora, questa 24 ore di spazzola, questa barba non stop, chiamiamola così, diventa anche un modo per celebrare questo traguardo. Lodevole iniziativa, complimenti. Adesso l'aforisma alla moda amore con le grandi voci del cinema che interpretano e poi ripartiamo con gli Aerosmith.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Amore non è amore se muta quando scopre un mutamento o tende a svanire quando l'altro s'allontana.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: forte successo del passato per Rihanna, Diamonds su Dimensione Suono Soft. La purezza del mattino, salvia e limone, tra poco nell'appuntamento Good Life.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.it.

0: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
1: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
2: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
3: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
2: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
4: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: Pronti a ripartire?
6: E allora riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
5: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
6: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
7: Autorigol!
8: A Milano dal 1906.
9: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
10: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
11: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
12: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
13: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
14: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
15: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
16: Fine settimana con una rimonta dell'anticiclone tra Piemonte e Lombardia. Il tempo è asciutto ed assolato, qualche nube di passaggio ancora possibile, ma innocua, non darà luogo a conseguenti fenomeni. Il tutto con temperature massime non proprio così autunnali, difatti su Torino e su Milano torniamo a toccare picchi di 24-25 gradi. Clima più fresco nella notte e al mattino con valori minimi attorno ai 15-16 gradi. Per il momento è tutto, ma vi anticipo che anche domenica, nell'avvio della nuova settimana, le condizioni meteo saranno analoghe. Dettagli sull'app e Trebimeteo.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: fuoco d'artificio.
1: La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Benvenuto, primo momento Good Life sulla radio del benessere Dimensione Suono Soft in questo sabato mattina. Ma che delicatezza conserva la salvia? È una pianta il cui nome evoca già il concetto di salute e salvezza, appunto per la pelle del viso e del corpo. L'idrolato di salvia combinato con qualche goccia di succo di limone fresco rappresenta un trattamento astringente e deodorante naturale eccezionale. La salvia ha la capacità unica di regolare la traspirazione eccessiva senza bloccare i pori, permettendo alla pelle di respirare e di eliminare le tossine in modo equilibrato. Sai che gli antichi romani raccoglievano la salvia seguendo un rituale sacro? Per loro era assolutamente vietato utilizzare strumenti di ferro, perché questo metallo avrebbe alterato le proprietà chimiche e magiche della pianta. Scegliere l'acqua di salvia come tocco finale della routine mattutina, prima di uscire di casa magari, garantisce una sensazione di pulizia e freschezza che dura a lungo, no? Ci accompagna per tutta la giornata, proteggendo la pelle dalle impurità dell'aria e mantenendola perfettamente opaca e purificata. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare quindi la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Ci stiamo per collegare con la redazione giornalistica di Dimensione Suono Soft per ascoltare insieme le ultimissime.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Non voglio essere fritto!
4: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
4: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
5: Fiorentini, le gallette, gli snacchini.
6: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
7: È A5, fissatelo in testa.
6: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
7: È A5, te lo sei fissato in testa?
8: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
9: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
10: Portalo da noi. Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
9: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro. A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5. A pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
10: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
9: Info al 338 22 98 731. www.comprorodoro.it.
11: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
12: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
13: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Buongiorno da Salvatore Lordi. Carburanti, l'ENI fissa un tetto massimo al prezzo dal 28 settembre, 2,19 per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni. Il plauso del governo e dei consumatori, la misura è sensibile fino a fine anno. Da oggi si dimezza lo sconto delle accise sul diesel. Moody's conferma il rating dell'Italia a Baa2 e l'outlook stabile. Quest'anno il PIL a più 0,8%, l'agenzia stima un deficit per il bel paese al 3% nel 2026 e al 2,9% nel 2027. 4 militari italiani sono stati feriti durante un'esercitazione.

0: rischi per gli azzurri. Nell'altro match la Francia supera la Turchia, squadra che lunedì prossimo la nazionale affronterà in trasferta. Chiudiamo con il tennis, perché Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Grazie come sempre all'intervento della redazione per le ultime notizie. Buongiorno da Silvia Giansanti. Parliamo di una giornata stupenda alla scoperta della natura, degli animali e dell'agricoltura. Ci piace per tutta la famiglia, quindi torna domani, domenica 27 settembre, l'iniziativa Fattorie didattiche a porte aperte, promossa dall'Assessorato Agricoltura, Sovranità Alimentare e Foreste della Regione Lombardia, in collaborazione con varie associazioni agrituristiche. E così, grazie alle fattorie didattiche, è possibile mettere in contatto i produttori agricoli con i bambini, ragazzi, famiglie, scuole. Le aziende rappresentano un patrimonio davvero unico in termini culturali, di storia, produzione agricola, ma anche di cura dell'ambiente, del paesaggio, di promozione di stili di vita sani ed equilibrati sul piano dell'alimentazione e sul piano dell'economia circolare. In questa edizione 2026 aderiscono 52 aziende agrituristiche, che non sono poche. Un'esperienza quindi imperdibile per chi ama appunto come noi la natura. Adesso l'aforisma d'amore, l'interpretazione di grandi voci del cinema e poi ritroveremo anche un classico dei Police, Every Breath You Take.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Innamorati, almeno una volta nella vita, non importa per quanto, come o di chi, ma innamorati. È tutto un gran casino ed è bellissimo.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raff.

poche stelle di carta, il tuo cielo ecco qua, ed inventa te stesso la musica mia, e dimentichi il mondo con la sua follia.

perfetta da ascoltare sul tuo smart speaker mentre metti ordini in casa. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri dimensione suono soft.

0: Oh, com'è soave, che magia, la musica dei Coldplay su Dimensione Suono Soft. Abbiamo ritrovato Paradise con molta gioia e tra poco l'oroscopo di Branco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com. In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro.

0: sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, stan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 euro. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. Istitutogiglio.it.
3: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
4: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
5: Dimensione suono soft.

Perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker.

0: Il profumo degli anni 80 con questo successo di Cyndi Lauper, Time After Time, Subdimensione, Suono Soft. Ecco il nostro amico Branco, imperdibile.
1: Oggi è sabato 26 di settembre. 20 e 26, come state? Vi auguro buongiorno, tanta felicità, soprattutto al segno della bilancia, che proprio qualcuno di voi oggi compie i suoi giovani anni. Ariete, e speriamo questa luna non disturbi troppo il legame coniugale, ottima invece per le relazioni pubbliche. Guadagnerete divertendovi. Branco per il segno del toro. Anche nella vita privata può succedere qualcosa, anche con i vostri lontani parenti che non vedete da tempo, oppure parenti acquisiti. Gemelli, avete pensato così di mangiare in una certa maniera, una qualche dieta, ecco, perché state mettendo su qualche chilo. Cancro, Marte ancora 3 giorni con voi, ma poi non sarà negativo. Transiti ottimi per le questioni pratiche. Forse anche un pochino di fortuna al gioco. Leone, tenete sotto controllo piuttosto i vostri interessi economici, perché se siete distratti qualcuno potrebbe prendere qualcosa. Il fisico è un po' debole. Vergine, luna finalmente farà scattare un'idea nuova, vincente. Ecco, avrete fortuna. Vado al segno della bilancia, sta nascendo la luna piena in Ariete. Ecco, influsso che potrebbe togliere un po' di smalto al vostro bel fisico e che mette in azione la concorrenza, attenzione, non soltanto nel lavoro, dove qui è già presente, ma piuttosto forte, ma purtroppo potrebbe arrivare anche la concorrenza in amore, ma non fatevi venire il sangue caldo. Scorpione, amore un po' sopra le righe, ma io dico, ma meno male, almeno è un amore unico. Sagittario, la vostra carriera funziona, Sagittario, affari in progresso costante. Aspettate lunedì, quando Marte va in Leone e si congiunge a Giove, e sarà un aspetto mai visto. Capricorno, quello che mi piace è che siete fedeli nelle amicizie, perché avete capito, grazie anche all'esperienza di vita, quanto sono importanti le amicizie, a volte anche più importanti del nostro amore. Acquario, e per le donne Acquario ho un appunto. Ecco, prendetevi questo appunto. Nostalgia di un uomo amato tanto tempo fa, oppure amato di nascosto. Ed infine, beh, bella questa previsione per l'Acquario, la devo scrivere da qualche parte per non dimenticarla. E adesso vado ai miei pesci. Le stelle chiedono prove concrete e, se ve la sentite, un'azione azzardata in affari. Purtroppo anche qualche litigio oggi. Non perché questa luna forse vi ho fatto capire, vi esalta un po' troppo, vi manda un po' troppo su. Una cautela è richiesta nella salute. E allora prepariamoci, cari ascoltatori, a questa luna piena che ci porti amore, noi senza amore siamo qui, prego, non è che ci devi cercare con una lanterna in pieno giorno, poi è la luna piena che fa la luce giusta, eh? Mamma mia, lei mi fa, a proposito dell'amore, l'ultimo mio, mi fa, caro, se tu sapessi tutto quello che c'è da sapere su di me che non hai mai approfondito, mi ameresti di più, io penso. Ma cosa c'è da sapere, cara? Ecco, ecco, come dicevo, così sono fatti gli uomini.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Buone notizie, sono pronte le news dalla redazione di Dimensione Suono Soft.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
0: Prima però il congedo, ci dobbiamo salutare, quindi battute finali per quanto riguarda me, Silvia Giansanti. Sto per lasciare il tutto a Maria Chiara Belardo, puntualissima nella conduzione di questa seconda parte del mattino di Dimensione Suono Soft. Buon proseguimento, godiamoci questa giornata stupenda che è appunto il sabato e ci ritroveremo domani alle 6. Baci!
3: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
4: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline!
3: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile! Dammi qua!
5: Peanut butter fiorentini, piace ai grandi e dai bambini!
6: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
7: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
3: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buongiorno da Salvatore Lordi. Carburanti, l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo dal 28 di settembre, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni, il plauso del governo e dei consumatori, la misura è estensibile fino a fine anno, da oggi si dimezza lo sconto delle accise sulla diesel. La cronaca, un uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino, fermate tre persone, in carcere un uomo e due donne, una di queste è la proprietaria del l'appartamento affittato alla vittima. Esaltavano i suprematisti e proponevano attentati, 14 minori perquisiti in tutta Italia, l'ipotesi è di colpire una scuola, erano su gruppi di Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Si è chiusa la visita di Xi a Washington, Trump ha parlato di un incontro molto produttivo, per il presidente cinese ci sono prospettive di relazioni sempre più luminose, intanto il capo della Casa Bianca ha criticato la posizione sul conflitto in Medio Oriente. Lo sport con il calcio, Nation League, parte male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri, per il tennis Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
6: E questo nuovo weekend è appena iniziato, io già non vedo l'ora di condividerlo con te. Buon sabato 26 settembre 2026, la voce l'hai riconosciuta, è quella di Maria Chiara Belardo, tua fedele compagna di bordo per le prossime 4 ore sulla Radio del Benessere. Navighiamo insieme ai successi più belli di sempre e ai nostri tanti appuntamenti di benessere fino alle 13 in punto. Saluto anche Silvia Giansanti che ti ha accompagnato.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà. E dalla bocca

tutti chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono, spergiurarono.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: quella che non si scorda mai, la prima volta in Egramaro su Dimensione Suono Soft.
1: Hai già scoperto l'app di Dimensione Suono Soft? Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
7: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
8: In Mocauto non ci si ferma mai, pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
9: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
10: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
11: Non puoi più rimandare. Fai

0: Crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
1: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: Dimensione suono soft.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

Chitarra e tastiera, cassa, basso e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Uno dei pezzi più amati di Tiziano Ferro era Non me lo so spiegare su Dimensione Sono Soft. C'è Beppe Pellegrino adesso.
1: Travel Experience. Storie di viaggi e viaggiatori con Beppe Pellegrino.
2: Vi do un consiglio. Vi consiglio Kos, che è un'isola un po' particolare in Grecia. È facile. Facile da girare, da capire, da amare. Ma se ti fermi, ti accorgi che ha molto di più da dire. Incominciare dal porto. Qui le case sono bianche, palme bellissime, odore di pesce appena pescato e tanta crema solare, perché sono qui picchia. Poi si prende un motorino e si inizia a girare per esplorarla. Secondo me le spiagge del sud sono perfette, sono lunghe, sabbiose, l'acqua è limpida, ma la vera sorpresa è l'entroterra. Il piccolo paesino tra le colline si chiama Zia, scritto come Zia, ma è Zia. Ho visto uno dei tramonti più strani, più colorati, più belli della mia vita. Ti siedi con un bicchiere di osu, che è il liquore loro, guardi il sole, di tuffi nel mare e dietro il sole che cala. Kos ha anche una grande storia. Si può conoscere, si può visitare l'Askapion, che sono le colonne e le rovine immerse nel verde, un luogo sacro, semplice ma soprattutto umano. Poi puoi cenare sul mare col rumore delle onde e la grigliata fresca di pesce, che non ti dimenticherai mai di aver mangiato. Pesce, olio, sale, pepe, nient'altro, forse una spruzzata di limone. Il cameriere parlava un italiano un pochettino così accennato, ma si è fatto capire e mi ha raccontato che lì ogni estate è diversa, perché il mare cambia colore, ma il bello dell'isola è l'atmosfera, che resta sempre quella che è. Kos è accogliente, secondo me, autentica, non è mai eccessiva, è un'isola diversa dalle altre, ci vai per staccare e ci torni per restare. Qua c'è una piccola colonia di italiani che vive e mi hanno accompagnato in giro per l'isola, perché viaggiare non solo arricchisce la mente, le dà forma. Buon viaggio.
1: Riascolta Travel Experience in podcast sulla nostra app o su dimensionesuonosoft.it.

0: L'eterna ragazza del Piper, Patti Bravo su Dimissione su uno soft, pazza idea. Andiamo in redazione, c'è il primo appuntamento di oggi che condividiamo con le news di Dimissione su uno soft.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 x 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da €299 al mese, oppure Jay Q5 da €449 al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
8: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
9: Buongiorno da Salvatore Lordi. Carburanti in primo piano. L'Eni ha fissato un tetto massimo al prezzo dal 28 di settembre. 2,19 euro per il gasolio, 1,99 euro per la benzina per 30 giorni. Il plauso del governo e dei consumatori. La misura è estensibile fino a fine anno. Da oggi intanto si dimezza lo sconto delle accise sul diesel. Veniamo alla cronaca con l'operaio morto al Colosseo. 7 gli indagati per omicidio colposo. Intanto lunedì è prevista l'autopsia. Oggi riapre le visite. La guerra in Ucraina.

0: il tennis, perché Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
1: Seconda ora del nostro appuntamento di oggi, sabato 26 settembre 2026, su Dimensione Sono Soft, la radio del benessere. Io sono Maria Chiara Belardo e lo sai che la seconda ora del sabato è anche quella in cui condividiamo l'appuntamento con le nostre good life. Intanto ripartiamo dall'aforisma d'amore con le più belle voci del cinema e poi arriva Anna Oxa, Quando nasce un amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
3: Tanto più resistente è la corazza, tanto più fragile è l'anima che la indossa.

pianoforte, violini, fiati e la voce di Siena.

perfetta in casa, anche mentre stai cucinando. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ballando al buio anche gli stadio su Dimissione sono soft e nella prossima Good Life scopriamo l'arte del riciclo in cucina.
1: Test Musica Soft è online. Ogni settimana nuove canzoni da scoprire, ascoltare e votare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa al sondaggio e facci sapere quali brani ti fanno battere il cuore. Alla fine puoi lasciare un commento e suggerire le hit che vorresti sentire nei prossimi test. E se sei fortunato, ti porti a casa i nostri esclusivi gadget firmati Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft, la musica che ami. Scelta da te.
2: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
3: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
2: Anticipo zero?
3: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
4: A Milano dal 1906.
5: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
6: A Milano, oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
7: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
6: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. Comprooroodoro.it.
8: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi. Con

0: showroom concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è Smart. E la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro.

0: Tannum 99, TAEG 274, maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
1: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
2: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
3: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
4: Porti aperte sabato e domenica.
5: Dimensione suono soft.

0: Riciclo in cucina, protagonista di questo appuntamento con le Good Life su Dimissione Sono Soft, perché se nel weekend non sai cosa cucinare, potrebbe essere una buona idea la panzanella toscana, il trionfo del recupero. Un pranzo perfetto che arriva dalla tradizione contadina più autentica, piatto unico, fresco, idratante, un vero inno alla sostenibilità e al benessere nato dall'esigenza di non sprecare il pane raffermo. Dal punto di vista nutrizionale, la panzanella è un formidabile integratore naturale che unisce pomodoro, potente antiossidante che protegge la pelle dall'invecchiamento solare, e i cetrioli, composti quasi interamente d'acqua, che reintegrano i liquidi persi con la sudorazione. Ma il vero tocco di classe è la cipolla rossa, ricca di quercetina, un antinfiammatorio naturale che favorisce la circolazione sanguigna e dona una sferzata di energia immediata. E c'è anche un aneddoto storico curioso proprio su questo piatto, perché persino il celebre pittore del Rinascimento Bronzino ne era così estasiato da dedicarle una poesia nel 1500, lodando la combinazione di pane, porri, cetrioli e rucola. La versione moderna si è arricchita poi con il pomodoro solo nell'Ottocento, ma lo spirito è rimasto lo stesso. E per le tue escursioni o per la tua pausa pranzo la panzanella è comodissima, non ha bisogno di essere scaldata e anzi più riposa, più il pane assorbe i profumi del basilico fresco e dell'aceto, diventando irresistibilmente saporita. Good Life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

pianoforte, batteria, basso, chitarra elettrica e la voce di Tommaso Paradiso.

0: Lighthouse Family con High. Per tornare in redazione ci attendono tutte le ultime notizie su Dimissione Suono Soft.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatina!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette e gli snackini.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti.

0: Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
1: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
2: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
1: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
2: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
1: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
3: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
4: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
5: Aperti anche domenica. Info e sedi su Renord.com.
6: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
7: Buongiorno da Salvatore Lordi. Carburanti in primo piano perché l'ENI ha fissato un tetto massimo al prezzo dal 28 di settembre, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni. Il plauso del governo e dei consumatori, la misura è estensibile fino a fine anno. Da oggi si dimezza anche lo sconto delle accise sul diesel. Vediamo in cronaca con l'operaio morto al Colosseo, 7 gli indagati per omicidio colposo. Intanto lunedì è prevista l'autopsia, oggi riaprono le visite al Colosseo. Un uomo ucciso e fatto a pezzi a Torino, fermate 3 persone, in carcere un uomo e 2 donne, una di queste è la proprietaria dell'appartamento affittato alla vittima. Esaltavano i suprematisti e proponevano anche attentati, 14 minori perquisiti in tutta Italia, l'ipotesi di colpire una scuola, erano sui gruppi di Nuovo Ordine Europeo e Fronte Fascista Italiano. Lo sport con il calcio, Nation League, parte male l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio 2-0, fischi per gli azzurri, nell'altro match la Francia supera la Turchia, squadra che lunedì prossimo la nazionale affronterà in trasferta. Chiudiamo con il tennis perché Sinner salta anche l'ATP 500 di Pechino. Ed è tutto, le news tornano tra poco meno di un'ora.
8: Seconda metà del nostro appuntamento del sabato su Dimensione Suono Soft, ancora ciao e benvenuto da Maria Chiara Velardo con te fino alle 13. E oggi a Milano in area Mameli arriva Cartoline per il futuro, una giornata di festa di ingresso libero in programma dalla mattina fino al pomeriggio. Protagonista d'eccezione sarà Alessandro Baricco, affiancato da un ricco programma di musica, teatro, laboratori per bambini e adulti, incontri, esperienze e giochi. Ti faccio ascoltare adesso Lucio Battisti direttamente dalla nostra collezione di grandi successi con emozioni, ma subito l'aforisma d'amore.
9: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Sai, c'è un posto dove ho iniziato ad amarti e torno spesso là, come ci fosse dentro il nostro incontro, in uno specchio, e il suo riflesso non mostrasse solo me, ma ancora noi.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Proprio così i sentimenti e le emozioni sono come una marea. Ce lo insegnano i Luna Pop. Se ci sarai, su Dimissione sono soft.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
3: Scialla, c'è Skoda.
2: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
3: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
2: Anche a settembre? Allora scialla.
4: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
5: Autorigoldi a Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
7: Oro d'oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
9: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. TAN fisso 4,61%. TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
10: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
11: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
12: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
13: Porti aperte sabato e domenica.
14: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
15: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
16: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
17: Segreti in tavola. Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
18: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
19: Dimensione Suono Soft.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Anche con Alex Baroni in questo weekend su Dimensione Suono Software. A cambiare c'è Francesca Romana Barberini, l'ascoltiamo subito.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao a tutti, buongiorno, benvenuti a Segreti in tavola. Può un pomodoro trasformarsi in un liquore? Beh, la risposta è affermativa e arriva da San Giorgio a Cremano, le pendici del Vesuvio, dove Luisa Matarese, in arte Alma Deluxe, da oltre 15 anni crea liquori artigianali davvero fuori dagli schemi. Allora, l'alchimista napoletana Luisa Matarese oggi è ospite a Segreti in tavola e quindi è un piacere darle il benvenuto. Ciao Luisa.
3: Ciao a tutti, buongiorno a te Francesca e grazie per l'invito, eccomi.
2: Allora, una delle tue creazioni più sorprendenti è questo liquore al pomodorino del pianolo del Vesuvio DOP. Come nasce questa idea?
3: Allora, nasce questa idea perché devi sapere che io vivo proprio in questa zona, alle spalle abbiamo il Vesuvio e avanti c'è il mare, e il pomodorino del pianolo è uno dei, diciamo, degli ortaggi che è più acclamati qui nella nostra zona in Campania. E col pomodoro siamo bravi tutti a farne un sugo, però la mia curiosità mi ha portato a pensare perché non farne anche un liquore. Solo pomodoro sarebbe stato un po' banale, e ci ho aggiunto un po' del mio, del basilico fresco e una punta di peperoncino. Cioè, alla fine è venuto un qualcosa fuori, oltre a essere pluripremiato. Oggi lo puoi fare con uno spritz, lo puoi bere con uno spritz, è nato lo spritz napoletano grazie proprio a questo liquore, la base la do io e il bartender ci fa il suo, e in merito poi lo puoi usare in cucina, su un'insalata, su un pesce e ovviamente anche come fine pasto. È molto innovativo e poi racchiude un poco, oltre che il territorio, racchiude la nostra cultura.
2: Senti, ma qual è il segreto per realizzare un liquore davvero unico?
3: Il segreto è la materia prima, Francesca. La materia prima me ne occupo personalmente, vado nei campi, sto a contatto con i contadini, con la stagionalità, e lì il segreto è mettere una materia prima di alta qualità. Come dicevano i nostri genitori, se lo metti lo ritrovi.
2: Lo ritrovi. Certo. È un motto che utilizzo anch'io quando cucino. No, non mi diletto i liquori, ma insomma in cucina sicuramente è un motto da tenere presente. Luisa, mi piacerebbe raccontare qualche altro liquore dei tuoi che sono davvero molto, certo, particolari, quindi ci sentiamo prossimamente. Intanto grazie per questo segreto legato al pomodorino, al liquore, al pomodorino del pianolo del Vesuvio DOP.
3: Ok, grazie, ciao a tutti, spero a presto.
2: Sicuramente, ciao, buona giornata. Salutiamo Luisa Matarese e l'appuntamento invece con Segreti in tavola torna più tardi. Vi aspetto qui su Dimensione Suono Soft. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
4: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna alle 17:35 su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Antonello Venditti per chiudere questa terza ora nel sabato di Dimissione su Unisoft. C'è un cuore che batte nel cuore. Spazio alla redazione e poi un'ultima ora con me.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linealtronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
4: Subaru.
5: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
6: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
5: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
7: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
8: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
9: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
8: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
10: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
1: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
0: Buongiorno da Valentina Lorusso. Subito all'estero, l'Iran: Trump respinge la proposta di Teheran per il cessate il fuoco e annuncia nuovi raid dopo le elezioni di midterm. Il Pezeshkan apre alle visite degli ispettori sul nucleare. Il presidente americano ha detto no all'ipotesi iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz. Papa Leone in Francia: anch'io sono stupito da quanti chiedono il battesimo, ha detto Leone. Alle 15 la messa con 600.000 persone. Il pontefice a Parigi, colpito dalla ritrovata fede da parte dei francesi, ha visitato un centro di accoglienza.

0: donne. Una di queste è la proprietaria dell'appartamento affittato alla vittima. L'Associazione Nazionale Funzionari di Polizia esprime piena solidarietà e vicinanza al funzionario della Digos di Genova aggredito e colpito al volto giovedì sera durante le tensioni seguite ad una manifestazione nel centro della città, nonché agli altri due poliziotti del reparto mobile rimasti feriti. Siamo allo sport, il calcio, la Nations League parte male, l'Italia del Mancini bis, all'Olimpico vince il Belgio per 2-0, fischi per gli azzurri, nell'altro match la Francia supera la Turchia, squadra che lunedì prossimo la nazionale affronterà in trasferta. La Formula 1, il Gran Premio dell'Azerbaigian, la gara alle 13, Russell in pole position. È tutto per ora, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Ancora un'ora bella piena da condividere fino alle 13 in questo sabato 26 settembre 2026 con me Maria Chiara Belardo, e questa sera torna la Notte Bianca di Rozzano con una serata di musica, animazione e bancarella in Viale Lombardia a partire dalle ore 18. Il programma prevede giochi per bambini, gonfiabili e bancarelle degli hobbisti con le loro creazioni artigianali, e poi ad animare la serata musica e balli per tutti. Intanto c'è Vasco Rossi in arrivo sulla Radio del Benessere con Senza Parole, prima però l'aforisma d'amore.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su dimensione suono soft.
3: Ti amo perché guardi il mondo con i miei stessi occhi. Questo fa l'amore, guarda nella stessa prospettiva.
4: Ho guardato dentro una bugia e ho capito che è una malattia che alla fine non si può guarire mai. E ho cercato di convincermi

guardando la televisione, mi è venuta come l'impressione che mi stessero rubando il tempo e che tu mi rubi l'amore. Ma poi ho camminato tanto e fuori c'era un grande sole che non ho più pensato a tutto.

chitarra acustica, pianoforte e basso, batteria e la voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Eros Ramazzotti era Stella Gemella su Dimensione Sono Soft, la tua radio del benessere.
1: Benessere in musica? C'è solo una radio. È Dimensione Suono Soft, la radio del benessere. Atmosfere magiche, eleganza e una selezione musicale che ti fa star bene ogni giorno. Rubriche esclusive come Good Life, Segreti in tavola e l'oroscopo di Branco e le stelle. Ascoltaci in FM, DAB, online o con Amazon Alexa. Ovunque sei, Dimensione Suono Soft ti accompagna con stile. Dimensione Suono Soft, la musica che rilassa, ispira e ti fa sentire bene.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Pronti a ripartire?
5: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
4: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
5: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
6: Autorigol di...
7: A Milano dal 1906.
4: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
4: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
0: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
10: Dimensione Suono Soft. Tieni.

si intitola proprio così questo successo di Zucchero appena riascoltato insieme su Dimensione Suono Soft. Wonderful Life, Frank Sinatra in arrivo, questa è Strangers in the Night.

Chitarra acustica, cassa, archi e lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

0: Dedicato a te le vibrazioni per chiudere il nostro appuntamento di oggi su Dimissione Sono Soft, ma tanto c'è ancora domani. Grazie come sempre per aver scelto di condividere il tuo sabato con me con la musica di Dimissione Sono Soft. Io ti aspetto domani mattina a partire dalle 10, mentre adesso il tuo pomeriggio sulla radio del benessere continua con Federico Grilli. Allora buon proseguimento da Maria Chiara, ciao!
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la Coca-Cola Original e Zero 4 per 1,5 litri è scontata del 30%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €, posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
7: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
8: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 € per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
9: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
10: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.

0: Ancora buongiorno da Valentina Lorusso. La notte del 26 settembre, unità delle forze di difesa dell'Ucraina Ilski nel territorio di Krasnodar della Federazione Russa hanno attaccato la raffineria di Ilski. All'interno dell'impianto è stato registrato un incendio, è quanto si legge in un rapporto dello Stato Maggiore delle Forze Armate dell'Ucraina. La raffineria ha una capacità di lavorazione totale di circa 6,6 milioni di tonnellate di petrolio all'anno. Le autorità della città di Bangkok hanno dichiarato oggi lo stato di calamità in tutti i 50 distretti della capitale a causa delle inondazioni provocate da piogge torrenziali. Questa dichiarazione, che consente alle autorità locali di adottare misure di emergenza, arriva mentre da giovedì sono caduti quasi 300 mm di pioggia sulla capitale thailandese. Veniamo in Italia. A Roma i vigili del fuoco hanno rinvenuto il cadavere di una persona all'interno dell'appartamento andato a fuoco all'ottavo piano di un palazzo a Coglianiene, l'appartamento distrutto dal rogo. Era abitato da un uomo solo che i soccorritori hanno chiamato più volte al telefono senza ricevere risposta. I carburanti, con i nuovi prezzi aggiornati ad oggi, la stangata sul gasolio sfiora da inizio guerra la cifra di 32 euro a pieno. Lo afferma il Codacons, che sottolinea inoltre come il dimezzamento dello sconto sulle accise a 12,2 e 6,1 centesimi di euro scattato oggi non sia stato ancora interamente trasferito sui listini finali, destinati a salire ulteriormente nelle prossime ore. Ci spostiamo in Sardegna. Gli agenti del Corpo Forestale della Regione sono impegnati su due incendi nelle province di Ogliastra e Oristano. I Rangers stanno intervenendo con il supporto di squadre a terra di elicottero leggero decollato dalla base operativa di Villa Salto, Cagliari, su un incendio in località Rio Torto, nelle campagne di Villa Grande e Strisaili. Sul posto coordina le operazioni il comandante della stazione forestale di Villa Grande, con funzioni di direttore delle operazioni di spegnimento. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Buon sabato, buongiorno e naturalmente buon weekend sulla tua radio del benessere, dopo l'appuntamento con Maria Chiara Belardo, che ti ha accompagnato fino a poche canzoni fa e che ritroverai anche nella giornata di domani domenica. Beh, le prossime quattro ore le trascorriamo insieme. Mi presento, sono Federico Grilli, conduttore radiofonico di Dimensione Suono Soft, la radio che in questo momento stai ascoltando. Scherzo, naturalmente, meno, diciamo, pomposità, ma diamo più spazio alla sostanza, ovvero la grande musica di Dimensione Suono Soft. Ci saranno tanti appuntamenti nell'arco delle prossime ore, quindi le nostre Good Life, non solo gli appuntamenti istituzionali con l'informazione e i grandi classici di ieri e di oggi che fanno un po' la scaletta musicale di questa meravigliosa giornata. Roxette fra poco apriranno la nostra prima ora insieme, ma prima di ascoltarli un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: Ed è per amarti meglio che mi svuoto di ogni cosa, per accoglierti appieno in tutto ciò che sei, tu che entri ed esci dal mio petto, tu che dentro al cuore mi sei vita per allungare la mia vita. Sei diventato casa in quest'anima mai abitata prima.

amati più che puoi, e poi amati come vuoi. Lascia stare chi ti punta sempre il dito, lascia stare chi non l'ha capito. Mettiti quel vestito, anche se dicono che non ti sta. Smettila di dire sempre che per ballare non è più l'età. E poi

0: su Dimensione Sono Soft non può mancare il nostro spazio dedicato alle Good Life. Ti parlerò della giornata europea delle lingue. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. casinavaladie.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigoldi Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigoldi Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299.

0: euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
1: Autorigoldi! A Milano dal 1906.
2: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate. Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
3: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
4: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Asset in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è Smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita e su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Dimensione suono soft.

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Sulla tua radio del benessere, Dimensione Sono Soft, con me Federico Grilli, si apre un nuovo appuntamento dedicato alle nostre good life. Sapevi che imparare una nuova parola o ascoltare una lingua sconosciuta può aiutare a mantenere il cervello allenato? Oggi si celebra la giornata europea delle lingue, nata proprio per valorizzare la ricchezza linguistica del nostro continente e favorire anche l'incontro tra culture diverse. In Europa si parlano oltre 200 lingue autoctone e ognuna custodisce modi differenti di descrivere emozioni, esperienze e anche visioni del mondo. Imparare quindi una lingua o anche solo nuovi vocaboli, beh, stimola memoria, attenzione e flessibilità mentale, oltre naturalmente ad aiutarci a comprendere meglio gli altri. Un esempio curioso è la parola portoghese saudade, difficile da tradurre con un solo termine italiano, indica una nostalgia intensa e affettuosa per qualcosa o qualcuno che manca. Le lingue servono anche a questo, quindi raccontare sfumature che altrimenti rischieremmo, diciamo così, di perdere completamente. Oggi prova ad ascoltare una canzone straniera o a imparare una nuova frase. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Francesco De Gregori su Dimensione Suonosoft chiude la nostra prima ora insieme. Ora spostiamoci sull'attualità perché fra poco è il momento dell'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì alle 11 e alle 19 su Dimensione Suonosoft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai la soluzione.

0: è il maschio Gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
1: Porti aperte sabato e domenica.
2: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
3: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
4: Buon pomeriggio da Valentina Allorusso. Andiamo all'estero. Trump respinge la proposta di Teheran per il cessate il fuoco e annuncia nuovi raid dopo le elezioni di midterm. Pezeshkian apre alle visite degli ispettori sul nucleare. Il presidente americano ha detto no all'ipotesi iraniana di riaprire lo stretto di Hormuz in cambio della revoca del blocco americano e delle sanzioni. Carburanti. L'Eni fissa un tetto massimo al prezzo da lunedì, 2,19 euro per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni. Il causa del governo e dei consumatori, la misura è estendibile fino a fine anno. Da oggi si dimezza lo sconto delle accise sul diesel. La società, contributo di solidarietà al paese, intanto Palazzo Chigi dice un lodevole atto di attenzione all'Italia che va nell'auspicata direzione. I ministri Urso e Pichetto convocano intanto per giovedì 8 ottobre gli operatori della raffinazione. Papa Leone in Francia, anch'io sono stupito da quanti chiedono il battesimo. Alle 15 la messa con 600.000 persone, il pontefice a Parigi colpito dalla ritrovata fede da parte dei francesi, ha visitato un centro di accoglienza ed ha pregato davanti alla lapide per i martiri della rivoluzione francese. Nel pomeriggio volerà a Lourdes. USA e Cina attiveranno un canale di comunicazione per gestire gli incidenti legati all'intelligenza artificiale, l'annuncio della Casa Bianca dopo la visita di Xi Jinping a Washington. Nel frattempo OpenAI ammette che i suoi automi hanno più volte tentato di violare siti governativi americani e di altri paesi. L'Etna, sospesi i voli a Catania fino alle 16, nuova emissione di cenere, nube vulcanica di 4 chilometri. Siamo al calcio, la Nations League, parte male l'Italia di Mancini, ieri sera all'Olimpico vince il Belgio per 2-0, fischi per gli azzurri. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
5: Dopo l'appuntamento con l'informazione e l'attualità di Dimensione Suono Soft, si ritorna in diretta sulla tua radio del benessere. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft e noi saremo insieme fino alle 17 di questo sabato 26 settembre. Allora, c'è una svolta per la riqualificazione di un'area da oltre 300.000 metri quadrati, quasi alle porte di Milano in zona est. C'è un operatore che ha acquistato l'area conosciuta come Milano For You, vicino al quartiere della Boffalora di Segrate, non distante quindi da Vimodrone e Pioltello. Allora, l'obiettivo finale qual è? È un nuovo quartiere con residenze, servizi, commercio, terziario, aree verdi, si prevede anche un parco da 65.000 metri quadrati con zone boschive, fitness e percorsi ciclo pedonali e tanti spazi pubblici. Saranno quindi presenti anche strutture sportive e una residenza per anziani. Nel piano è previsto anche il recupero di Cascina Boffalora. Mi sembra veramente un progetto molto interessante. Sulla radio del benessere, Dimensione Suono Soft, una nuova ora si apre insieme a Michele Zarrillo. Ma prima di ascoltarlo insieme, un aforisma d'amore.
6: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
7: Rimasero così per alcuni secondi, prendendosi le mani, parlando una lingua senza parole.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

perfetta in casa, anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono.

0: Gli Stereophonics sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Sono Soft tornano tra poco.
1: Il benessere ora è sempre con te. Con l'app di Dimensione Suono Soft vivi un'esperienza unica ovunque ti trovi. Scopri i consigli di Good Life, i segreti della buona cucina con Segreti in Tavola. Viaggia con la mente grazie a Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo più amato, Branco e le Stelle. E poi musica, classifiche, podcast e interviste con i protagonisti della tua playlist. Scarica l'app Dimensione Suono Soft. Il benessere sempre con te.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Linear Tronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia, chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30.

0: settembre. Maggiori info su subaru.it.
1: Subaru.
2: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
3: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
2: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro! A Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
3: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
2: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen, perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio, via Nuova Valassina 131.
6: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
7: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
8: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Salamella lodigiana di suino a soli 3,98 euro al chilo. Banane a soli 99 centesimi al chilo. Petto di pollo intero a soli 7,90 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
9: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
10: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto. Uno di noi.
11: Porti aperte sabato e domenica.
12: Dimensione suono soft.

Del benessere, un buon pomeriggio a te che mi stai ascoltando. Io sono Federico Grilli e questa naturalmente è Dimensione Suono Soft. C'è una canzone che parla soprattutto della fine dolorosa di una relazione, ma soprattutto del tentativo, diciamo così, forse ormai tardivo, di spiegarsi con l'altra persona, ed è proprio quella che stiamo ascoltando insieme in sottofondo, Why di Annie Lennox. Questo è stato il singolo di debutto del suo album da solista Diva.

voce di Olivia Dean. Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft, Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Vasco Rossi su Dimensione Suonosoft con Un Senso. Ora spostiamoci sull'attualità perché è il momento, fra poco, dell'informazione.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snecchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette, gli snecchini!
5: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre! Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili! Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
6: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
7: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
8: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta, solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89€. Posti limitati.
7: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800-134-787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suonosoft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Ben ritrovati, buon pomeriggio da Valentina Lorusso. Papa Leone è arrivata a Place Charles de Gaulle, da qui a bordo dell'auto scoperta percorre il tragitto fino a Place de la Concorde, dove presiederà la messa votiva di Maria Vergine, fonte della salvezza. Sono attese almeno 600.000 persone. Andiamo negli Stati Uniti, le fake news non dovrebbero essere tollerate alla Casa Bianca, questa situazione si protrae da troppo tempo con conseguenze enormi, quanto scrive in un post sul Social Truth il presidente degli Stati Uniti, Trump. Veniamo in Italia, in fase di aggiornamento il protocollo della Regione Toscana per l'accesso all'interruzione volontaria di gravidanza con metodo farmacologico, il lavoro è quasi compiuto, tra le novità c'è la possibilità di assumere a casa la seconda pillola, il misoprostolo nei casi clinicamente appropriati, dopo che il primo farmaco è stato somministrato in una struttura sanitaria, la Regione spiega un comunicato, ha svolto un ruolo pionieristico nell'organizzazione.

0: dell'interruzione volontaria farmacologica. Andiamo a Torino, mi ha detto cose molto confuse, era disperato, continuava a piangere, era sconvolto, faceva capire che era successo qualcosa di grave. Così al citofono la madre di Cristian Mateus De Oliveira Morando, 26 anni, nato a Chivasso, Torino, fermato per l'omicidio di Fabio Colapietro, di 39 anni, il cui cadavere è stato trovato fatto a pezzi nella notte tra giovedì e venerdì scorsi in un alloggio della periferia nord di Torino. Un avvocato trasportato ieri sera al pronto soccorso del Policlinico Gaetano Martino di Messina dopo essere rimasto vittima di un'aggressione da parte di una sua cliente, la donna gli avrebbe gettato addosso dell'acido provocandogli ustioni su tutto il corpo. Dopo essere stato stabilizzato è stato trasferito al Cannizzaro di Catania. Lo sport, la Formula 1, George Russell ha vinto il Gran Premio di Azerbaijan sul circuito di Baku, quarto posto per la Ferrari di Leclerc davanti all'altra Mercedes di Kimi Antonelli, capace di rimontare 11 posizioni, sesto posto per l'altra russa di Hamilton. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
1: Sulla tua radio del benessere si ritorna alla musica dopo l'appuntamento con l'informazione. Io sono Federico Grilli, questa è Dimensione Suono Soft. Nel cuore della piazza centrale del villaggio di Scalo Romano prende vita un'imponente opera d'arte tripartita che celebra proprio la transizione, diciamo così, simbolica ma anche valoriale della stagione olimpica alla vita universitaria. Lo studentato convenzionato più grande d'Italia, forte dei suoi 1700 posti letto, accoglie ora sulle due facciate delle palazzine un murale in cui c'è un atleta e uno studente che si passano idealmente la fiaccola olimpica muovendosi su uno sfondo di fiamme multicolore. Sull'ultima parte campeggia anche la parola villaggio, è un elemento che rimarca proprio l'identità permanente di uno spazio progettato per cambiare funzione senza però disperdere la memoria dei giochi. Un'opera molto bella, se ti capita di passare da quelle parti rimarrai sicuramente affascinato, perché veramente è decisamente moderna ma ha il suo giusto senso. Sulla tua radio del benessere Dimensione Suono Soft, FR David aprirà una nuova ora insieme con Words, ma prima di ascoltarlo un aforisma d'amore interpretato per noi dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
2: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
3: L'amore è quell'attimo che non aspetta nemmeno un secondo, che rincorre il minuto anche 60 volte, fino a che non arriva l'ora di vederti.

perfetta in casa per un risveglio rilassante. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: fra poco l'appuntamento con le nostre Good Life su Dimensione Suono Soft. Ti parlerò di una bevanda fresca e piacevole da sorseggiare in questo inizio dell'autunno. Se ne vuoi sapere di più, rimani con noi.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, Segreti in Tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in Tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casina Valadier.
3: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
4: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
5: Porte aperte sabato e domenica.
6: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
7: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
8: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
9: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
10: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
11: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. L'onza di suino intera sottovuoto all'incredibile prezzo di 4,69 euro al chilo. Spumante extra dry millesimato rosé a soli 1,99 euro. Gorgonzolo DOP dolce a soli 6,93 euro al chilo. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
12: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
13: Scialla, c'è Skoda.
12: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
13: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
12: Anche a settembre? Allora scialla.
14: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
15: Auguri Goldi!
16: A Milano dal 1906.
17: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
18: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
19: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano Opel Corsa da 9.800 euro, Jeep Renegade da 13.200 euro, Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A

pianoforte, violini, fiati e la voce di Sienna Spyro. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft.

0: Un nuovo appuntamento dedicato alle nostre good life su Dimensione Sono Soft. Sono Federico Grilli e ti voglio invitare a provare una bevanda fresca e piacevole da sorseggiare proprio all'inizio dell'autunno, quindi provare l'abbinamento tra ortica e menta piperita. Allora, l'ortica, spesso conosciuta soprattutto per il suo effetto urticante, una volta essiccata e cotta, perde questa caratteristica e può essere utilizzata per preparare tisane e infusi. Contiene diversi minerali tra cui potassio, ferro e silicio. La menta piperita invece, grazie al mentolo, regala quella sensazione immediata di freschezza e rende l'infuso particolarmente gradevole anche freddo. Puoi prepararlo la sera, lasciarlo raffreddare e conservarlo per esempio in frigorifero magari per il giorno successivo. Bevuto durante la giornata può diventare una semplice alternativa all'acqua per variare l'idratazione, soprattutto se preferisci bevande senza zuccheri aggiunti. Una curiosità: l'ortica è utilizzata da secoli nella tradizione erboristica europea, un modo semplice, diciamo, per portare nel bicchiere due piante molto comuni ma spesso sottovalutate. Le nostre good life, tanti buoni motivi per ascoltare la tua radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

0: Vorrei incontrarti fra 100 anni. Questa è una frase che probabilmente a qualcuno, almeno una volta nella vita, avresti voluto dire. Ron e Tosca su Dimensione Suono Soft. Ora spostiamoci sull'attualità, perché è il momento, fra poco, dell'informazione.
1: 100 secondi di RDS con Enrico Mentana. Dal lunedì al venerdì, alle 11 e alle 19, su Dimensione Suono Soft.
2: Proviamo insieme a fare chiarezza.
3: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
4: È A5, fissatelo in testa.
3: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
4: È A5, te lo sei fissato in testa?
5: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
6: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'EPAS, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV l'EPAS L8, la combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, TAN fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto. Metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
7: Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
8: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
7: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
9: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
10: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
11: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
12: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
13: Ben ritrovati da Valentina Lorusso. Una folla di 700.000 fedeli assiste alla messa celebrata dal Papa a Place de la Concorde a Parigi. Leone è stato acclamato dalla folla durante il suo tragitto sulla papamobile lungo gli Champs-Élysées, nel secondo dei 4 giorni di visita in Francia. Il cadavere di un ragazzo di 15 anni ritrovato senza vita in aperta campagna non lontano dalla cascina Botedo nell'Odigiano, il corpo ritrovato nella serata di ieri sotto i cavi dell'alta tensione. Sul posto la polizia e i vigili del fuoco, ma per il ragazzo non c'è stato nulla da fare, sono in corso le indagini. Al momento non è escluso che la causa del decesso possa essere legata ad un atto violento. Getta acido contro il suo avvocato a Messina, l'uomo in terapia intensiva, ustioni profonde sul 20% del corpo. Il professionista 58enne è stato aggredito da una sua cliente, presenta ustioni al torace e all'addome, si cerca la donna. Ucciso e fatto a pezzi a Torino, sono state fermate 3 persone, gli inquirenti indagano sul movente, in carcere un uomo e 2 donne, una di queste è la proprietaria dell'appartamento affittato alla vittima. Il giallo di Garlasco, lunedì la chiusura delle indagini su Andrea Sempio, la procura di Pavia pronta a svelare le ultime carte dell'inchiesta che sta mettendo in discussione da 2 anni la condanna di Alberto Stasi per il delitto di Chiara Poggi. Andiamo all'estero, un'esplosione si è verificata nel giacimento di carbone di Elga in Yakutia, il più grande della Russia. 4 persone hanno perso la vita. Secondo l'ufficio del procuratore, l'incidente è avvenuto durante i lavori di saldatura accanto ad un serbatoio di metano. Le vittime sono 4 uomini di 20, 22, 38 e 49 anni. Siamo allo sport, la Formula 1 a Baku, Russell vince davanti a Verstappen, 4° Leclerc, 5° Antonelli, il pilota della Mercedes si assicura la sua 8ª vittoria in carriera. Per ora è tutto, le notizie tornano tra meno di un'ora.
0: Dopo l'appuntamento con l'informazione ritorniamo in diretta sulla tua radio del benessere, perché ora è il momento di sognare e di scoprire dove ci porterà la musica di Dimensione Suono Soft. Sono Federico Grilli, questa è l'ultima ora che trascorreremo insieme fino alle 17 di questo sabato, ma ovviamente tanta buona musica alla quale puoi partecipare anche tu in maniera molto attiva nella scelta. Come fare? Eccomi qui, te lo dico subito cosa devi fare. Vai sul nostro sito dimensionesuonosoft.it e partecipa al nostro test musica soft. Lì avrai la possibilità di ascoltare tantissime nuove canzoni che ogni settimana cambiano e di votare tutte quelle che ti piacciono. E poi che cosa si fa? Naturalmente si rimane all'ascolto di Dimensione Suono Soft. Una nuova ora si apre insieme ai No Doubt e al loro grande successo Don't Speak, ma prima di ascoltarlo certamente lo facciamo anticipare solo per noi da un aforisma d'amore, e viene interpretato dalle più belle voci del doppiaggio cinematografico italiano.
14: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: L'amore può aspettare una vita.

batteria. Tastiere. Basso. Archi. E l'inconfondibile voce di Raffa.

0: Scelgo ancora te, la musica italiana di Giorgia sulla tua radio del benessere. I grandi classici soft di ieri e di oggi di Dimensione Suono Soft tornano tra poco.
1: Scopri Test Musica Soft, il nostro sondaggio musicale online. Ogni settimana ti aspettano tante nuove canzoni da ascoltare, votare e amare. Vai su dimensionesuonosoft.it, partecipa anche tu e dici la tua. Alla fine del sondaggio lascia un commento e suggerisci i brani che vorresti trovare nei prossimi test. E c'è di più, per i partecipanti più fortunati, in regalo gli esclusivi gadget di Dimensione Suono Soft. Test Musica Soft. Ascolta, vota e vivi le emozioni della musica che ami.
2: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineartronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
3: Subaru,

0: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
1: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
0: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298 731. ComprooroDoro.it.
2: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: in via Sumatra 12 Milano.
1: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
2: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
3: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
7: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Varedo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
8: Pensate, l'alternativa che conviene c'è. Cash and Carry Migros, professione Oreca.
9: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
11: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
12: Ma no! Da Autorivol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
11: Anticipo zero?
12: Zero! Da Autorivol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorivol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
13: Autorivol!
14: A Milano dal 1906.
15: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
16: Dimensione suono soft.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

La versione originale apparteneva a George Benson, ma devo dire che questa interpretazione di Glenn Medeiros per Nothing's Gonna Change My Love For You non è niente male. Questa è Dimensione Sono Soft, io sono Federico Grilli, questa è anche l'ultima parte che insieme ci porterà ai saluti, ma tanta buona musica da ascoltare ne abbiamo, e dal mio cilindro magico ho tirato fuori un grande personaggio. Lei è Han Gun e questa è stata una delle canzoni simbolo di questa artista indonesiana, ovvero Snow on the Sahara. Forse però non sapevi che la prima versione pubblicata era cantata in francese, ma noi oggi ascoltiamo quella internazionale.

pianoforte, violino, batteria e lo stile inconfondibile.

0: Fuoco d'artificio.
1: Le emozioni di ieri, le emozioni di oggi. È come te. Dimensione suono soft.
2: Pioggia e sole.

0: sulla tua radio del benessere suona Francesco De Gregori. Ora spazio all'attualità e all'informazione, fra poco su Dimensione Suono Soft. Quindi è arrivato per me il momento di salutarti, ma fra poco ti lascerò quindi nelle mani di Giampiero Di Sora, che ti accompagnerà fino alle 21 di questo sabato. Noi ci ritroveremo nella giornata di domani, mi farà piacere ritrovarti se vorrai farmi compagnia per le 4 ore che inizieranno proprio a partire dalle 17. Sono Federico Grilli, ti auguro un buon proseguimento di giornata sulla tua radio del benessere, Dimensione Suono Soft.
1: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
2: È A5, fissatelo in testa.
1: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
2: È A5, te lo sei fissato in testa?
3: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
4: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la mozzarella Santa Lucia Galbani 4 per 125 grammi è a metà prezzo. Solo

0: Con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 € anziché 89 €. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS, istitutogiglio.it.
3: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 € al mese, oppure Jay Q5 da 449 € al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 €, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Bentrovati da Francesco. Certo, l'essere umano è fondamentalmente un essere desiderante e solo Dio può colmare questo vuoto interiore, così il Papa nell'omelia della messa presieduta in Place de la Concorde a Parigi davanti a 700.000 fedeli. Quando il vuoto interiore riemerge, per colmarlo, ha detto il Papa, può capitare che cerchiamo nuovi piaceri, che vogliamo possedere nuove cose, che facciamo di tutto per divertirci, pur di non provare quel malessere interiore. Non tenete la fede in Gesù Cristo solo per voi stessi, ha ammonito il Pontefice, ma lasciatela traboccare per dissetare e colmare le persone che incontrate. In seguito all'attività vulcanica e alle condizioni meteo, sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza presso lo scalo di Fontanarossa fino alle 12 di domani. Oltre alla nube di ceneri di oltre 4 km frutto della forte emissione di cenere dall'Etna, l'area è stata interessata da violenti nubifragi e raffiche di vento. Aggredito con l'acido da una sua cliente a Messina, è quanto ha riferito un legale messinese di 58 anni, ricoverato al centro Grandi Ustionati di Catania con prognosi riservata ma non in pericolo di vita. L'uomo ha ustioni sul 20% del corpo, in particolare al volto e al torace. Indagano i carabinieri di Messina, si cerca la donna e si ricostruisce il movente del gesto. In Azerbaijan la Formula 1 vince Russell su Mercedes, dietro di lui le Red Bull di Verstappen e Adjar al rientro, quarta la Ferrari di Leclerc e sesta la rossa di Hamilton. Antonelli quinto, ha rimontato 11 posizioni, Russell riduce il gap dal leader del mondiale Antonelli. Daniel Osvaldo, argentino naturalizzato italiano, ex di Roma, Juventus e Inter, è ricoverato in terapia intensiva per un versamento pleurico al polmone che ha richiesto un intervento chirurgico all'ospedale di Lavagliol. L'ex calciatore è stato trovato dalla sorella nella sua abitazione a Banfield ed è stato immediatamente portato in ospedale. Le condizioni sono gravi. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Questa è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft, buon weekend da parte mia, sono Giampiero Di Sora, insieme fino alle 21 come del resto facciamo ogni fine settimana qui con la radio del benessere, quella che ti fa battere il cuore con le canzoni che ti facciamo sentire ogni volta, ogni ora c'è la nostra canzone d'amore che sta per arrivare. Prima però devo salutare Federico Grilli, che è stato qui fino a pochi dischi fa. Si parte, alza il volume della tua radio perché ne vale veramente la pena.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
8: Le gioie violente hanno violenta fine e muoiono nel loro trionfo, come il fuoco e la polvere da sparo che si consumano al primo bacio. Il più squisito miele diviene stucchevole per la sua stessa dolcezza e basta assaggiarlo per levarsene la voglia. Perciò ama moderatamente. L'amore che dura fa così.

0: I Maroon 5 nel weekend di Dimensione Sono Soft, la radio che stai ascoltando.
1: Prenditi una pausa, respira. Con dimensionesuonosoft.it ogni momento si riempie di musica che accarezza l'anima. Scopri il benessere con Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience, Le Good Life e l'oroscopo di Branco. dimensionesuonosoft.it, la radio che ti fa stare bene.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori, Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio via Nuova Valassina 131.
4: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
6: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business.

0: promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Oreca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Oreca.
2: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass, il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
3: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
4: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
5: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
6: Segreti in tavola, ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35 su Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
7: C'è un luogo dove la bellezza di Roma abbraccia i tuoi sogni. Casina Valadier. Nel cuore di Villa Borghese, l'emozione di un evento indimenticabile. Avvolto in un'eleganza senza tempo, prestigio, esclusività e la comodità del parcheggio privato. Casina Valadier trasforma il tuo evento in un'emozione. Info su casinavaladier.it.
6: Dimensione Suono Soft.

0: chitarra, pianoforte e lo stile inconfondibile di Eros Ramazzotti e Max Pezzali.
1: È andata così, come nei film, è un colpo di scena che cambia la storia.
0: Solo grandi emozioni, con i suoni e la musica di oggi, su Dimensione Suono Soft.

0: Mina Mazzini a Dimensione Sono Soft, si aprono le strade del food a quest'ora con Francesca Romana Barberini. I suoi segreti in tavola, c'è un abbinamento particolare, banana e caffè.
1: Segreti in tavola.
2: Ciao, buon pomeriggio, bentornati a Segreti in tavola. Banana e caffè, un abbinamento improbabile, forse soltanto fino al primo sorso. Non so se l'avete già assaggiato, si chiama banana coffee o banana milk coffee ed è una delle bevande più curiose arrivate dalla Corea del Sud. Sapete che c'è una grande influenza da parte della Corea del Sud, non soltanto dal punto di vista gastronomico in questi ultimi tempi. La sua storia comincia negli anni 70, quando il governo appunto coreano incoraggiò il consumo di latte. Nel 74 l'azienda Bingrey lanciò il celebre latte aromatizzato alla banana, molto dolce, cremoso e riconoscibile perché aveva un'iconica bottiglietta gialla. L'incontro con il caffè è avvenuto invece successivamente nei bar e nei convenience store coreani, dove il banana milk ha cominciato a essere mescolato appunto con il caffè freddo. Poi sono arrivati ovviamente i social, il K-pop, la curiosità internazionale, e l'hanno trasformato in una piccola tendenza globale. Come si prepara questo banana coffee? Allora, la versione più semplice prevede ghiaccio, stiamo parlando di 150-200 ml di latte alla banana, e una dose di espresso. Si versa il latte nel bicchiere, si aggiunge lentamente il caffè e voilà, il gioco è fatto. Per una variante più naturale si può frullare mezzo frutto maturo, quindi mezza banana, con del latte vaccino vegetale, non aggiungete zucchero mi raccomando, e completate con l'espresso. C'è anche una versione calda molto simile a un cappuccino con il latte appunto alla banana montato. Cosa troviamo nel bicchiere? Beh, sicuramente questa dolcezza molto morbida della banana, ci sono delle note tostate, leggermente amare ovviamente del caffè, e la consistenza cremosa, quasi se fosse un dessert. Invece al naso prevalgono i profumi fruttati e nel finale invece ricorda in qualche modo una fetta di banana bread accompagnata da un espresso. Dal punto di vista nutrizionale però la ricetta fa davvero la differenza, perché una porzione può fornire indicativamente 140-200 calorie, il latte apporta proteine e calcio, la banana potassio e carboidrati, il caffè contiene caffeina e antiossidanti. Insomma, fate attenzione soprattutto però ai prodotti già aromatizzati, perché possono contenere molti zuccheri aggiunti. Il segreto per prepararla bene? Per preparare bene questo banana coffee? Allora, utilizzate un espresso un po' intenso e poco latte alla banana, perché il gusto della banana, il gusto del frutto deve accarezzare il caffè, non coprirlo. Fatemi sapere, io vi aspetto sempre qui su Dimensione Sono Soft per scoprire insieme nuovi segreti in tavola. Intanto vi auguro una buona serata. Ciao a tutti da Francesca Romana Barberini.
1: Segreti in tavola, un appuntamento in collaborazione con...
3: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. Casinavaladier.it.
1: Segreti in tavola torna domani alle 11:35 su Dimensione Suono Soft.

0: una lunga storia d'amore. Il grande Gino Paoli a Dimensione Sono Soft, tra poco le ultimissime notizie per rimanere informati.
1: Ciao patatina!
2: Ciao patatino!
1: Io non sono una patatina, sono una non patatina Fiorentini.
2: E cioè?
1: Buona, ma non fritta.
2: Mamma! Anche io voglio essere una non patatina!
3: Fiorentini, le gallette, gli snackini.
4: Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
5: È A5, fissatelo in testa.
4: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
5: È A5, te lo sei fissato in testa?
6: A5 è l'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con mia fissa luce e gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
7: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili! Con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare! Grandi offerte su friggitrici e skincare! Che offerte incredibili!
8: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
9: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arval Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
10: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
11: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
12: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
13: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
14: Bentrovati da Francesco. Certo l'ottimismo di Trump prima di partire per il Tennessee sulla crisi ucraina. Putin e Zelensky ha detto potrebbero fare un accordo nel breve futuro, forse già prima del pesante inverno. Che vergogna, solo nel mese scorso, ha aggiunto il tycoon, sono morti in guerra da entrambe le parti 25.000 persone. Trump ha ribadito di aver rifiutato il piano di 7 giorni per l'apertura dello stretto di Hormuz, fatto recapitare dall'Iran attraverso i mediatori. Faremo un accordo con Cuba, non credo che dovremmo usare la forza militare. Cuba è in declino, dice Trump, vogliamo aiutarla. Nicole Formichetti, tra i fermati per l'omicidio di Fabio Colapietro, 39 anni, a Torino, non ha risposto alle domande durante l'interrogatorio per l'udienza di convalida, non per cattiva volontà, ma perché non era in grado di farlo, lo dice l'avvocato Alessandro Bellina, che con la collega Chiara Romano difende la docente 46 anni coinvolta nell'omicidio del 39enne che, dopo essere stato ucciso, è stato fatto a pezzi, nascosto in sacchi neri e secchi pieni di cemento. È confuso, ma ha ammesso, però non ricorda nulla, ha sottolineato invece il legale di Mateus De Oliveira Morando, tre fermati insieme con Nicola. Un 15enne trovato senza vita vicino a un traliccio dell'alta tensione a Cascina Botedo, zona agricola nell'Odigiano, in corso accertamenti della procura per chiarire le ragioni del decesso. Salgono i prezzi dei carburanti, soprattutto del gasolio, in coincidenza del dimezzamento del taglio delle accise da 12,2 a 6,1 centesimi. L'aumento di oggi tocca anche la benzina, ma per il diesel è inferiore a quello fiscale. Intanto l'Eni fissa un tetto massimo al prezzo, da lunedì 2,19 euro per il gasolio e 1,99 per la benzina per 30 giorni, misura estendibile fino a fine anno. Per quanto riguarda la Formula 1, in Azerbaigian a Baku vince Russell su Mercedes, quinto Antonelli, Russell riduce il gap dal leader del mondiale, quarta la Ferrari di Leclerc e sesta quella di Hamilton. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
0: Eccoci tornati alla musica con Giampiero Di Stora che ti sta parlando. Questa è Dimensione Sono Soft, in piena Fashion Week. Fino a domani c'è questa grande kermesse, un evento davvero diffuso in tutta la città, con passerelle e presentazioni ospitate in vari luoghi simbolo. Poi c'è ovviamente il quadrilatero della moda, il cuore pulsante proprio del centro, con vie come Monte Napoleone e Via della Spiga, bellissima, che ospitano eventi e showroom. Tutto questo a Milano e con la musica di Dimensione Sono Soft, la nostra canzone d'amore e il nostro aforisma.
12: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
15: Ridere e amare non è un aforismo, ma una passione che arriva dal cuore.

0: Girl on Fire, Alicia Keys, nel weekend di Dimensione Sono Soft, la radio del benessere.
1: I protagonisti della musica soft di tutti i tempi e il benessere vero in un solo portale. Scopri dimensionesuonosoft.it. Tutto sulla radio che coccola i tuoi sensi, con rubriche esclusive come Good Life, Segreti in Tavola, Travel Experience.

0: Experience, le Good Life e l'oroscopo di Branco. Dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
1: Stanco del solito maschio alfa, quello che non deve chiedere mai. La soluzione è il maschio gamma.
2: Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
3: Porti aperte sabato e domenica.
4: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e presso Oro d'Oro, il tuo compro-oro di fiducia, ritira tutto. Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo.
5: Portalo da noi, vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso. Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti.
4: Fino a 99 euro al grammo. Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano. Sempre aperti con orario continuato.
5: Oro d'Oro, paga il tuo oro subito e in contanti.
4: Info al 338 22 98 731 www.comprorodoro.it.
6: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati.

0: Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
2: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, €39,90 anziché €89. Posti limitati.
1: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
3: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
4: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
5: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
6: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere. Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 80 a Milano. Ti aspettano per il corsa da €9,800, Jeep Renegade da €13,200, Mazda CX-30 da €15,200 e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
7: Con Dimensione Suono Soft, il tempo in città.
8: Generale stabilità nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle nostre regioni nord-occidentali. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, anche tra Piemonte e Lombardia. Clima fresco questa notte, con minime che scenderanno anche al di sotto dei 14-15 gradi fuori dai centri urbani. Massimi domani pomeriggio gradevoli, più o meno attorno ai 25-26 gradi. E anche con la nuova settimana ritroveremo quest'alta pressione, quindi permarranno condizioni di tempo assolato e mite di giorno. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

La compagna ideale ovunque tu sia. Ascolta Dimensione Suono Soft dalla nostra app sul tuo smartphone.

Romantico più che mai, September Morn, Neil Diamond, a dimensione sono soft anche Elisa con il featuring di Luciano Ligabue, in Liga con questa canzone meravigliosa.

perfetta in casa mentre ti prendi cura di te. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire: Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: Ehi, cosa fai con quel dito nel barattolo?
1: Mamma, è troppo buono, sa di noccioline.
0: Ma è peanut butter fiorentini, irresistibile. Dammi qua.
2: Peanut butter fiorentini, piace grandi e dai bambini.
3: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfogliavelo Giovanni Rana 250 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio su esselunga.it.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 2298731. Comprooro.it.
6: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arbal Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
7: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
8: Bentrovati da Francesco. Certo, il Papa ha conquistato Parigi. Le autorità locali fanno sapere che al termine della messa in Place de la Concorde erano presenti 800.000 fedeli. Tra poco l'arrivo del pontefice a Lourdes alle 19.40 Leone presso il santuario di Nostra Signora di Lourdes guiderà la preghiera alla grotta delle apparizioni di Massabielle. Trovato senza vita in una zona isolata della campagna lodigiana, 5 km ad est da Lodi, non lontano dalla Cascina Botedo, la vittima è un 15enne il cui corpo è stato rinvenuto ieri sera ai piedi di un traliccio dell'alta tensione. Il corpo presentava evidenti segni di scottature, circostanza che andrà chiarita dagli accertamenti medico-legali. Accanto al cadavere sarebbe stato trovato anche lo smartphone. Non si esclude nessuna pista, compresa una possibile sfida social, ma secondo quanto si apprende è una pista investigativa da verificare. Valentina Stragliotto, 27 anni, originaria di Bassano del Grappa, è morta sotto gli occhi di un'amica scivolando in una cascata in Sri Lanka, una caduta di 30 metri. L'incidente lo scorso 24 settembre, la donna ha perso l'equilibrio mentre scattava alcune foto. Stati Uniti e Cina attiveranno un canale di comunicazione per gestire gli incidenti legati all'intelligenza artificiale. L'annuncio della Casa Bianca dopo la visita di Xi Jinping a Washington. Intanto OpenAI ammette che i suoi automi hanno più volte tentato di violare siti governativi americani di altri paesi. La Formula 1 a Baku, Russell vince davanti a Verstappen e Auger, quarto Leclerc e sesto Hamilton, quinto Antonelli. Il pilota della Mercedes vince la sua ottava gara in carriera e riduce il gap con il leader del mondiale Antonelli, partito nelle retrovie. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
9: C'è la radio del benessere, Dimensione Sono Soft, con Giampiero Di Sora che ti sta parlando. Leggevo delle isole Faroe, sono più vicine all'Italia. Nel 2027 arriva proprio il primo volo diretto da Milano Malpensa, a partire proprio dall'estate. I colori e i paesaggi del Nord Atlantico saranno collegati direttamente all'Italia per la prima volta grazie ad una nuova rotta operata da Atlantic Airways. Un viaggio sicuramente da fare. Nel frattempo la musica di Dimensione Sono Soft, la canzone d'amore è il nostro aforisma.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
10: Amare è una parola che non può contemplare soltanto l'amore per un'altra persona. Amare significa mostrarsi disponibili per i miracoli, per le vittorie e per le sconfitte, per tutto ciò che accade durante ciascun giorno che ci è stato concesso di trascorrere sulla terra.

perfetta in casa anche mentre cucini. Ascolta Dimensione Suono Soft dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: anche Adele nella nostra serata qui a Dimensione Sono Soft. Tra poco c'è Good Life, il mondo segreto dei funghi, tra pochissimo.
1: Hai già scoperto

0: dial-up di dimensione suono soft. Porta con te atmosfere rilassanti e contenuti esclusivi, ovunque tu sia. Scopri il benessere con Good Life, i sapori di Segreti in Tavola, viaggia con Travel Experience e ogni giorno lasciati ispirare dall'oroscopo di Branco. Nell'app trovi anche i podcast dei protagonisti della musica, le classifiche e molto di più. Scarica l'app di Dimensione Suono Soft, la radio del benessere a portata di mano.
1: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili!
2: Festeggia! La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
3: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi, consulenti dedicati e un'esperienza pensata per accompagnarti nella scelta della tua prossima vettura. Dalla consulenza all'acquisto fino all'assistenza ufficiale. Tutto il mondo Audi in un unico punto di riferimento. Ti aspettiamo nel nostro Audi Progressive Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
4: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
5: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
6: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro. Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8, la combinazione perfetta di tecnologie ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese, tan fisso 4,61%, TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: Sei un ristoratore? Hai un bar? Per te che 7 su 7 cerchi i prodotti migliori per la tua attività?
9: C'è Cash & Carry Migros, conveniente e di qualità. I Cash & Carry Migros sono aperti 7 su 7 a Segrate, Baredo, Busto Arsizio, Crespiatica, San Martino Siccomario, Lonato e Braone.
10: Pensa te, l'alternativa che conviene c'è. Cash & Carry Migros, professione Oreca. Pronti a ripartire?
11: E allora, riparti con Skoda Fabia o Kamiq. Da Autorigol di Skoda Milano, Fabia e Kamiq sono in pronta consegna a tasso zero con anticipo di 4.000 euro e rate da soli 85 euro al mese. TAN 0%, TAEG 1,04%. E a settembre hai anche 1.000 euro di extra bonus e 2.500 euro di eco incentivo Autorigol di Skoda Milano.
10: A settembre riparti con Skoda Fabia e Kamiq.
11: Riparti alla grande con le offerte Autorigol di Skoda Milano.
12: Autorigoldi!
13: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
14: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
15: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
16: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
14: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
17: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
18: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per il corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.
0: dimensione suono soft.

Chitarra acustica. Cassa. Archi. E lo stile inconfondibile di Achille Lauro. Per averti ancora. Solo grandi emozioni. Con i suoni e la musica di oggi. Su Dimensione Suono Soft. E

Ascolta Dimensione Suono Soft anche a casa, dal tuo smart speaker. Se hai Amazon Echo, basta dire Alexa, apri Dimensione Suono Soft.

0: come ogni giorno a quest'ora c'è la nostra Good Life qui a Dimensioni Sono Soft. Sono piccoli e li vediamo soltanto quando spuntano dal terreno, ma in realtà lavorano tutto l'anno sotto i nostri piedi. Stiamo parlando dei funghi. Oggi tutta l'Europa li celebra in una giornata dedicata al loro mondo e all'importanza degli ecosistemi. La cosa più affascinante è che il fungo che vediamo nel bosco è soltanto una piccola parte dell'organismo. Sotto il terreno si sviluppa il micelio, una rete di filamenti capace di attraversare il suolo e partecipare alla decomposizione della materia organica e al ciclo dei nutrienti. Alcuni funghi vivono in stretta relazione con le radici degli alberi. È una collaborazione invisibile che aiuta le piante ad assorbire acqua e nutrienti e contribuisce alla salute degli ecosistemi forestali. Insomma, il bosco non è affatto silenzioso, semplicemente gran parte della sua vita avviene sotto la superficie e possiamo trasformare questa curiosità in una piccola passeggiata autunnale se vogliamo osservare i funghi senza raccoglierli se non li conosciamo, mi raccomando. Fotografarli, cercare di riconoscere le diverse forme e colori. È un modo bellissimo, direi, per tornare a guardare la natura con attenzione. Qualche volta la biodiversità non ha bisogno di essere cercata in luoghi lontani. Puoi trovarla anche sotto i tuoi piedi. Se ti è piaciuto questo contenuto lo trovi su dimensionesuonosoft.it, la radio del benessere.
1: Dimensione Suono Soft.

Entra dentro alla mia vita, entra e fanne tutto quello che vorrai. Cambiami abitudini, sposta il divano, adottiamo un cane, un gatto, un leviatano.

0: Eccolo qua il poeta Fabio Concato, a Dimensione Sono Soft, e tra poco le ultimissime notizie dalla redazione.
1: Subaru Crosstrek e Subaru Forester sono incollate all'asfalto e non solo, grazie alla trazione integrale permanente. Comode, anche sui terreni più scomodi, con il cambio automatico Lineatronic. E affidabili oltre ogni limite, con 8 anni di garanzia a chilometri illimitati. Crosstrek e Forester è più che avventura, è Subaru. Scegli la tua da 29.900 euro, fino al 30 settembre. Maggiori info su subaru.it.
2: Subaru. Cerco un'energia che mi conosca bene, come le mie tasche.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi sia vicina, sappia chi sono e cosa mi serve.
3: È A5, fissatelo in testa.
2: E che mi dia fiducia, senza pensieri.
3: È A5, te lo sei fissato in testa?
2: A5.

0: Quell'energia che pensa solo a darti tranquillità, perché con Mia Fissa Luce e Gas hai il prezzo bloccato per 3 anni. Fissatelo in testa. Vieni a trovarci nello spazio A5 più vicino a te o chiama il numero verde 800 098 555. Offerta sottoposta a condizioni e limitazioni. Scopri di più su A5.it.
1: A Milano, Oro d'Oro supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
2: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'Oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto: oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
1: Oro d'Oro, nuova apertura a Milano in via Giovanni Pacini 39, zona Lambrate, sempre aperti con orario continuato. Info al 338 22 98 731. comprooroDoro.it.
3: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 chilometri. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
4: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
5: Buonasera da Francesco Certo. Quello che è certo è che non si sa ancora quando si va a votare, perché Giorgia Meloni continua a non dirlo e continua a litigare con i suoi alleati anche sulla data del voto. Prima si va a votare meglio è, vista la fotografia del disastro che hanno fatto in questi anni, così Elly Schlein a margine della festa dell'unità della campagna. Cristiana De Oliveira Morando ha detto al GIP che il 20 settembre è andato con Kate Buttig, 22 anni, nella casa torinese della professoressa Nicole Formichetti, di 47 anni, per una festa. Arrivata la vittima, Fabio Colapietro, il 39enne ucciso e fatto a pezzi, considerato il cavallino di uno spacciatore che conosce la docente, hanno cominciato a consumare sostanze il giorno e la notte. Al risveglio gli dicono che la vittima gli avrebbe rubato forse 50 euro, ne nasce una lite in cui tutti si sono picchiati, quindi Colapietro cade e muore. Così, al termine dell'udienza di convalida in carcere, l'avvocato di Oliveira Morando, Wilmer Perga, a quanto si è appreso, la docente avrebbe utilizzato la facoltà di non rispondere, mentre Filippino avrebbe negato di aver partecipato al delitto. È salito a 6 il numero delle vittime delle esplosione che ha provocato il crollo di un edificio di 3 piani nel centro di Atene. I soccorritori hanno recuperato sotto le macerie i corpi delle ultime 2 persone disperse, tra le vittime una famiglia americana in vacanza. Almeno 11 persone sono rimaste uccise, altrimenti ferite, in seguito ad un attentato dinamitardo contro un posto di blocco della polizia a Aman Mela, vicino Darazinda, in Pakistan. Tra le vittime, 8 uomini, 2 donne e un bambino. La Formula 1 a Baku, in Azerbaijan, vince Russell. Per quanto riguarda le Ferrari, 4 Leclerc, 6 Hamilton, 5 Antonelli. È tutto, il prossimo notiziario tra meno di un'ora.
6: Questa è la radio del benessere, Dimensioni Sono Soft. Buona serata da Gian Piero Di Sola, che ti sta parlando insieme con me fino alle 21. Se state andando in giro, e questo è naturalmente, direi, il momento giusto per farlo, perché a quest'ora insomma si va un po' in giro, dai, diciamoci la verità. Poi a Milano c'è la Fashion Week, quindi c'è movimento. Allora ascolta bene la nostra canzone d'amore, perché ti conviene. Alza il volume della tua radio.
7: Parole e canzoni d'amore, emozioni uniche, su Dimensione Suono Soft.
8: Le tue mani sono il mio porto sicuro, quella cosa che, come le stringo, mi sento a casa.

0: Fuoco nel fuoco, Eros Ramazzotti nella serata di Dimensione, sono Soft, la radio del benessere.
1: Ogni giorno alle 11.35 e alle 17.35, segreti in tavola. Francesca Barberini ti guiderà nelle vie del food per soddisfare ogni tua curiosità alla ricerca di un'alimentazione sana e corretta. Segreti in tavola, un'esclusiva Dimensione Suono Soft. Un appuntamento in collaborazione con...
2: A Roma, nel cuore di Villa Borghese, Casina Valadier, la location sospesa tra sogno e magia, dove ogni momento del tuo evento diventa indimenticabile. CasinaValadier.it.
3: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
4: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
3: Anticipo zero?
4: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigol sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti? Autorigol!
5: A Milano dal 1906.
6: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
7: Da D'Ambros prezzi all'ingrosso per una maxi spesa. Bocconcini di bovino adulto a soli 10,99 euro al chilo. Trota salmonata intera a soli 5,99 euro al chilo. Mozzarella fior di latte 100 grammi per 3 a soli 1,86 euro. Da D'Ambros, convenienza e qualità. Scopri tutte le offerte su d'ambros.it.
8: Non lo usi più? Vendilo! A Cormano e Bresso, Oro d'Oro, il tuo compro oro di fiducia, ritira tutto! Oro, argento, orologi e diamanti, pagandoli fino a 99 euro al grammo!
9: Portalo da noi! Vieni dove sei più comodo, a Cormano o a Bresso! Tu lo porti e noi ti paghiamo subito in contanti!
8: Fino a 99 euro al grammo! Se hai bisogno di liquidità, porta il tuo oro e i tuoi preziosi da Oro d'Oro, a Cormano in via dei Giovi 158 e a Bresso in via Vittorio Veneto 5, a pochi minuti da Milano, sempre aperti con orario continuato!
9: Oro d'Oro, paga il tuo oro! Subito e in contanti.
8: Info al 338 22

0: 0298 731, www.comprorodoro.it.
1: All'Arval Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio: Leap Motor T03 da 299 euro al mese, oppure già i Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa, con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine Arval Store potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arval Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arval Store. Drive your life.
2: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
3: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90€ anziché 89 euro. Posti limitati.
2: Non aspettare che i tuoi capelli ti chiedano aiuto. Chiama subito il numero verde 800 134 787 e prenota il tuo esame tricologico SHS. istitutogiglio.it.
4: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il city SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
5: Da Lombarda Motori. Monza via Tiepolo, angolo viale Sicilia, e Desio via Nuova Valassina 131.
6: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
7: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
8: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
9: Con dimensione suono soft, il tempo in città.
10: Generale stabilità nelle prossime ore e nella giornata di domani sulle nostre regioni nord-occidentali. Il cielo risulterà sereno, poco nuvoloso, anche tra Piemonte e Lombardia. Clima fresco questa notte, con minime che scenderanno anche al di sotto dei 14-15 gradi fuori dai centri urbani. Massimi domani pomeriggio gradevoli, più o meno attorno ai 25-26 gradi. E anche con la nuova settimana ritroveremo quest'alta pressione, quindi permarranno condizioni di tempo assolato e mite di giorno. Maggiori dettagli scaricando l'app di Trevi Meteo.

pianoforte, basso, batteria e lo stile di Fulminacci.

Benessere fisico, benessere mentale, benessere alimentare. Su Dimensione Suono Soft Good Life. Tutti i consigli per sentirsi in forma ogni giorno. Dimensione Suono Soft, la radio del benessere.

0: Lady Gaga, Bradley Cooper insieme a Dimensione Sono Soft, siamo per salutarci. Tra poco arriva la redazione con l'ultimo appuntamento della giornata di questo 26 di settembre, sabato, con l'informazione. Noi ci ritroviamo domani, ti aspetto tra le 14 e le 17 da Giampiero Di Sora. È tutto, non perderti, mi raccomando, Bossa Club. Ciao, buona serata.
1: All'Esselunga ci sono le grandi marche scontate fino al 50%. Fino al 7 ottobre tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tonno Rio Mare all'olio d'oliva 6 per 120 grammi e a metà prezzo. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: La festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre. Ma guarda che offerte incredibili, con ferri da stiro portatili. Oh, oddio, ma mi viene proprio da cantare. Grandi offerte su friggitrici e skincare. Che offerte incredibili.
3: Festeggia la festa delle offerte Amazon Prime è il 6 e 7 ottobre, solo per i clienti Prime. Iscriviti a Prime oggi stesso.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti. Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuova apertura a Milano in piazzale Istria numero 4, angolo via Abbazia, metro 5 Istria. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338 229 8731. Comprooro d'oro.it.
6: Vendesi Ciringhito Fronte Mare mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
7: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tu a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
8: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
9: Sempre informati con Dimensione Suono Soft. Notizie dalla città e dal mondo.
10: Buonasera da Francesco. Certo, hanno fatto una proposta ma l'ho respinta, non avranno l'atomica, così Trump a proposito del piano di 7 giorni presentato dai mediatori iraniani. Leader americano minaccia nuovi raid dopo le elezioni di midterm. Il presidente iraniano Pezeshkian: c'è una mediazione in corso ma non ormai abbiamo poca fiducia negli Stati Uniti. Papa Leone in Francia come una superstar, in 800.000 la messa in Place de la Concorde, adesso il pontefice è a Lourdes. Non nascondete la fede, fatela trabocare. Leone XIV è arrivato al santuario di Lourdes per la preghiera nella grotta delle apparizioni, orgogliosi di averlo accolto così Macron. L'ENI fissa un tetto massimo al prezzo dei carburanti, da lunedì 2,19 per il gasolio, 1,99 per la benzina per 30 giorni. Le suppletive in Calabria, il primo banco di prova per Vannacci, bufera sul generale per la foto ritoccata di Matilde Siracusano. Si vota a Reggio e in altri 70 comuni della provincia domani dalle 7 alle 23, lunedì dalle 7 alle 15. La cronaca: nel messinese getta l'acido contro il suo avvocato, l'uomo in terapia intensiva, ustioni profonde sul 20% del corpo. Il professionista di 58 anni aggredito da una sua cliente. Sospesi i voli a Catania fino alle 12 di domani in seguito alle attività vulcaniche, alle condizioni meteo. Sospese tutte le attività allo scalo di Fontanarossa, oltre alla nube di cenere di oltre 4 km. L'area è stata interessata da violenti nubi fragili e raffiche di vento. L'uccisione è fatto a pezzi a Torino, fermate 3 persone, gli inquirenti indagano sul movente. Quella sera festa con droga, in carcere un uomo e 2 donne, una di queste è la proprietaria dell'appartamento. La Formula 1 a Baku, Russell vince davanti a Verstappen e Ajar, 4° Leclerc, 6° Hamilton, 5° Antonelli, leader del mondiale, ma Russell si avvicina. È tutto per oggi, l'informazione torna domani mattina.
9: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi, in versione bossa nova, su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione suono soft. Bossa Club.
1: Uffa, le nostre vacanze sono già finite.
2: Scialla, c'è Skoda.
1: In che senso? Possiamo partire subito per un'altra vacanza?
2: Scialla, con Skoda Summer 1000 abbiamo TAN 0, anticipo 0 e 1000 euro di extra bonus summer inclusi. Così l'estate continua quanto vogliamo.
1: Anche a settembre? Allora scialla.
3: L'estate è infinita. A settembre Kamiq e Fabia sono tue con TAN 0, anticipo 0 e 1000.

0: euro di extra bonus summer. Verifica le condizioni su skoda-auto.it.
1: Auguri Goldi!
2: A Milano dal 1906.
3: Aperti tutti i giorni di settembre in via Novara.
4: Oro d'oro, supervaluta il tuo oro e il tuo argento. Le quotazioni sono salite di oltre il 30%. È il momento migliore per vendere.
5: Affidati al numero uno nel ritiro dell'oro usato. Entri, consegni il tuo oro ed esci subito con i contanti.
6: Oro d'oro paga il tuo oro fino a 99 euro al grammo e ritira tutto. Oro, argento, monete, gioielli e orologi di lusso.
4: Oro d'oro, nuove aperture in viale Daniele Ranzoni 5 e in via Domenico Mille Lire 21 a Milano, zona San Siro. Sempre aperti con orario continuato. Info al 338-2298-731. ComprooroDoro.it.
7: In Mocauto non ci si ferma mai. Pronto a guidare il futuro? Sta arrivando l'Epass. Il nuovo brand dove stile, eleganza, tecnologia e sostenibilità si incontrano per i nuovi esploratori urbani che non accettano compromessi. Lasciati conquistare dal nuovo SUV L'Epass L8. La combinazione perfetta di tecnologia ed emozioni per la tua libertà in città. Tuo da 269 euro al mese. Tan fisso 4,61%. TAEG 5,49%. Vieni a scoprirlo nel nuovissimo showroom di via dei Missaglia 89 a Milano o su mocautogroup.com. Mocauto, metti in moto l'emozione della nuova mobilità urbana. M come Milano, M come Mocauto.
8: A Monza c'è una nuova destinazione per il tuo business. Scopri L Motors, la nuova concessionaria Fiat Professional dedicata ai veicoli commerciali in via Aquileia 21 a Monza. E per partire con una marcia in più, approfitta della promozione L Motors. 1000 euro di extra sconto sui veicoli in pronta consegna. Vieni a trovare il veicolo giusto per il tuo lavoro. L Motors, Fiat Professional a Monza in via Aquileia 21.
9: Se pensi ad Audi, pensi a innovazione, design e prestazioni. Nel nostro showroom Audi Lombarda Motori di Milano trovi tutta la gamma Audi.

0: Active Showroom Concept in via Sumatra 12 Milano.
1: Cash & Carry Migros cresce ancora. Apre il nuovo punto vendita di Rovato, l'ottavo Cash & Carry Migros dedicato ai professionisti dell'Horeca. Qualità, convenienza e un assortimento pensato per la tua attività. Aperti 7 giorni su 7, anche con servizio delivery. Cash & Carry Migros, professione Horeca.
2: Vendesi Ciringhito Fronte Mare, mai usato, inclusa cassettiera per sogni, causa ritorno alla realtà. Sì, perdi tempo.
3: A volte invece i sogni si avverano. Solo a settembre, gamma Nissan Juke benzina manuale o automatico anche full hybrid da oltre 900 km con un pieno. E tua a partire da 19.990 euro per tutti. Non perdi tempo. Info su Nissan.it.
4: Aperti anche domenica. Info e sedi su renord.com.
5: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.

0: Dimensione Suono Soft, Bossa Club.
1: Non voglio essere fritto!
2: Gli snacchini fiorentini non sono fritti, capito? Non fritti!
3: E gli altri?
2: Gli altri? Vadano a farsi friggere!
4: Fiorentini, le gallette e gli snacchini.
5: All'Arbal Store di Milano è arrivata la Mobility Week. Fino al 24 ottobre vieni in store e scopri tutte le offerte che ti abbiamo riservato. Un esempio, Leap Motor T03 da 299 euro al mese. Oppure Jay Q5 da 449 euro al mese, IVA inclusa con anticipo 6.000 euro, 36 mesi, 100.000 km. Con il noleggio a lungo termine, Arbal Store, potrai avere l'auto dei tuoi sogni senza comprarla. Un solo canone mensile e tanti servizi inclusi. Ti aspettiamo all'Arbal Store di Milano in via dei Missaglia 89. Messaggio pubblicitario con finalità promozionale. Arbal Store. Drive your life.
6: Anticipa questo, anticipa l'altro, anche l'anticipo della macchina.
7: Ma no! Da Autorigol di Volkswagen Milano c'è l'anticipo zero sull'acquisto della nuova Volkswagen T-Roc.
6: Anticipo zero?
7: Zero! Da Autorigol di Volkswagen Milano, la nuova Volkswagen T-Roc è tua con anticipo zero a 299 euro al mese, in pronta consegna e con manutenzione inclusa per 24 mesi. E c'è di più! A settembre hai 6.500 euro di vantaggi Autorigoldi sull'acquisto del nuovo T-Roc. Cosa aspetti?
8: Autorigol!
9: A Milano dal 1906.
10: Aperti tutti i giorni di settembre in via Gallarate.
0: Bossa Club. La grande musica di tutti i tempi. In versione bossa nova. Su Dimensione Suono Soft.

0: Bossa Club, la grande musica di tutti i tempi in versione bossa nova. Tutti i sabato alle 21 su Dimensione Suono Soft. Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche su Dimensione Suono Soft.
1: Vorrei che restassi. Vorrei essere quel motivo che possa farti dire

0: mai. La soluzione è il maschio Gamma. Gamma come la nostra gamma di veicoli nuovi e usati. Clerici Auto. Ci trovi nelle province di Como, Varese, Milano e Monza. Clerici Auto, uno di noi.
1: Porte aperte sabato e domenica.
2: Prima c'erano giochi dappertutto. Poi sono arrivate tante passioni che la sua cameretta non contiene più.
3: Non puoi più rimandare. Fai crescere lo spazio dei tuoi figli. Da Mami Camerette fino al 4 ottobre. Approfitta della promo esclusiva. 40% di sconto e materasso in omaggio. Vai su mamicamerette.it e prenota un appuntamento.
4: Mami Camerette, qui vivo, qui cresco.

0: canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Cerchi un usato garantito a prezzi da non credere? Approfitta delle offerte spaziali di usautocenter.it by Mocauto Group. Passa nello showroom di Via dei Missaglia 89 a Milano. Ti aspettano per corsa da 9.800 euro. Jeep Renegade da 13.200 euro. Mazda CX-30 da 15.200 euro e tantissime altre occasioni. A settembre siamo aperti anche la domenica. Non fartele raccontare. Sali a bordo e riparti al miglior prezzo. Scopri di più su mocautogroup.com.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Solo attraverso l'amore per te riscopro il mio lato migliore in me.

0: Canzoni d'amore, dimensione suono soft.
1: Una canzone per te. Non te lo aspettavi, eh?

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Come te lo spiego? È come un weekend a Saint-Tropez, ma con il conto del campeggio. Come un attico in centro, ma con l'affitto di un monolocale. Aspetta, ci sono. È come guidare un SUV Smart e pagarlo a piccole rate.
3: Il SUV è smart e la rata anche. Smart hashtag One Pure Plus a 347 euro al mese, IVA inclusa. Scopri l'offerta nei punti vendita su smart.com. Anticipo 5.700 euro, TAN 1,99, TAEG 2,74. Maxi rata 16.811 euro solo fino al 30 novembre. Offerta soggetta a disponibilità e approvazione della finanziaria.
4: Da DF Sport Specialist c'è il fuori tutto. A Milano in via Palmanova 65, sconti su migliaia di articoli sportivi e per il tempo libero. Tantissimi sconti che fanno gol. Il fuori tutto è solo per pochi giorni. DF Sport Specialist, via Palmanova 65, Milano.
5: Iniziare a prendersi cura dei propri capelli quando il problema è già visibile è un errore. È la prevenzione che fa la differenza.
6: A settembre e ottobre, Istituto Giglio rinnova i mesi della prevenzione. Prenota l'analisi SHS, che analizza lo stato di salute di capelli e cuoio capelluto. Approfitta dell'offerta. Solo fino al 31 ottobre, 39,90 euro anziché 89 euro. Posti limitati.
5: Non aspettare che i tuoi capelli ti

0: Canzoni d'amore.
1: Dimensione suono soft.
2: Se cerchi un city SUV per vivere più di un giro in centro, più di un weekend al mare, più di una sola versione di te, allora cerchi l'unico city SUV More Than One Thing. Nuova T-Cross. Scopri il City SUV Volkswagen perfetto per il tuo stile di vita. A settembre da 21.900 euro. Info su Volkswagen.it.
3: Da Lombarda Motori. Monza, via Tiepolo, angolo viale Sicilia e Desio, via Nuova Valassina 103.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Hai preso in giro il mio cuore.

Sei andato via da me, prendendo in giro te stesso, andando con qualcuno che voleva solo il tuo corpo, mentre io piangevo perché ero innamorata della tua anima.

canzoni d'amore. Tutta la notte, senza pausa, su Dimensione.

A te che sei l'unica al mondo, l'unica ragione per arrivare fino in fondo ad ogni mio respiro. Quando ti guardo dopo un giorno pieno di parole, senza che tu mi dica niente, tutto si fa chiaro. A te che mi hai trovato all'angolo, coi pugni chiusi, con le mie spalle contro il muro, pronto a difendermi. Con gli occhi bassi stavo in fila con i disillusi. Tu mi hai raccolto come un gatto e mi hai portato con te. A te io canto una canzone perché non ho altro, niente di meglio da offrirti di tutto quello che ho. Prendi il mio tempo e la magia che con un solo salto ci fa volare dentro all'aria come bollicine. A te che sei, semplicemente sei, sostanza dei giorni miei, sostanza dei giorni miei. A te che sei il mio grande amore ed il mio amore grande, a te che hai preso la mia vita e ne hai fatto molto di più. A te che hai dato senso al tempo senza misurarlo, a te che sei il mio amore grande.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Quando una stella riuscirà ad oscurare il mondo anziché illuminarlo, riuscirò a guardarti senza sentirmi perso.

Grandi amori, grande musica, canzoni d'amore su dimensioni.

0: Parole e canzoni d'amore. Emozioni uniche. Su Dimensione Suono Soft.
1: Amore è spazio e tempo misurati dal cuore.